0: se lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, se lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio,
1: lift your voice up.